0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere questa sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown Traffic Chaos, solo su Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di domenica ancora con tempo stabile, ben soleggiato su tutto il Triveneto, qualche annuvolamento pomeridiano potrà interessare i rilievi alpini e dolomitici, ma senza grandi conseguenze, con temperature davvero estive, le massime infatti superano anche i 30 gradi in pianura e sui fondovalli alpini. I valori rimangono un po' più bassi sulle zone costiere adriatiche per via delle brezze marine di un mare ancora relativamente fresco. L'anticiclone poi ci terrà compagnia anche per gran parte della prossima settimana, quindi proseguirà questo clima stabile e caldo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29€. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75€.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.

0: trovi in offerta 1+1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda.
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
6: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
7: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Quest'anno, dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante. E adesso togliati. 21 luglio, Giorgia.
7: E vorrei stare da sola.
6: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
8: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento, tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
9: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
11: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto. Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. Siamo così. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di domenica ancora con tempo stabile, ben soleggiato su tutto il Triveneto, qualche annuvolamento pomeridiano potrà interessare i rilievi alpini e dolomitici, ma senza grandi conseguenze. Con temperature davvero estive, le massime infatti superano anche i 30 gradi in pianura e sui fondovalli alpini. I valori rimangono un po' più bassi sulle zone costiere adriatiche per via delle brezze marine e di un mare ancora relativamente fresco. L'anticiclone poi ci terrà compagnia anche per gran parte della prossima settimana, quindi proseguirà questo clima stabile e caldo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro Garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29 euro. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75 euro.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa!
3: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
4: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
3: Ma vai da Autotim a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
5: Da Autotim hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli, condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia in sede. Autotim, a San Vendemiano, in Vicolo Cadore, intergenordest.it.
6: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
7: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
8: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
7: Elettrovanni, il futuro è oggi.
8: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
11: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti.

0: Ascolti e a Marina Giulia Sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
3: Ceccato Motors, partner Mini a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
4: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
5: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
4: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
6: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale d'Aria.
4: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
11: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto.

0: offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona domenica mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Per lavori sono possibili disagi sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'auto Brenner Verona Est in entrambe le direzioni e tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Ancora sulla A4, ma nel tratto Padova-Venezia, lavori segnalati tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra la tangenziale di Mestre e l'Innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre sono inoltre possibili disagi per un cantiere in ambo le carreggiate tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata, Lenny Kravitz, un'icona capace di fondere energia, libertà e spiritualità in un suono inconfondibile. Vi aspettiamo martedì per un viaggio unico, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.
2: Radio Easy Rock.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante. E adesso togliati. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
7: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
11: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro. In pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
13: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock News.
2: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran, ma anche stavolta non mancano i dubbi. Daniela Ubaldi.
3: L'intesa prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma lo stesso presidente americano parla di aspetti ancora in discussione. Per il New York Times si discuterebbe anche della cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico, Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene.
2: Un 21enne si è avvicinato nel perimetro della Casa Bianca, aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco verso la struttura, poi è stato ucciso dagli agenti. Il giovane era noto alle forze dell'ordine per problemi psichici. La 79esima edizione del Festival di Cannes in Corona Fjord di Christian Mongiu. La storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i figli vale al regista rumeno la sua seconda palma d'oro. Stasera al via la quinta tappa del mondiale di Formula 1. In prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagoniste nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
2: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
6: Ceccato Motors, partner Mini a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
7: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
8: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
9: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
10: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
9: Scopri le offerte su isaresidence.com.
11: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Prix spendono meno, mangiano meglio.
12: Trovi in offerta 1+1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
13: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
14: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
0: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo.
15: Come se tu fossi l'unica luce.
0: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni.
16: Ci vuole un fisico bestia.
0: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
17: Radio Easy Rock, viabilità.
18: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
19: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Buona domenica mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Non abbiamo informazioni di particolari disagi dalla nostra rete stradale. Il traffico al momento è regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Per lavori sono possibili disagi sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'auto Brenner Verona Est in entrambe le direzioni e tra Verona Sud e Soave in ambole carreggiate. Ancora sulla A4, ma nel tratto Padova-Venezia, lavori segnalati tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre sono inoltre possibili disagi per un cantiere in ambole carreggiate tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia-Mestre. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
18: Servizio promosso dalle concessionarie auto-

0: autostradali, autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
1: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
2: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
3: Ieri come oggi.
4: Fino al 2 giugno, cornetto 6 pezzi assortito, 3,75 euro.
5: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento, tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
6: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
7: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
8: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
9: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
10: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
9: Scopri le offerte su isaresidence.com.
11: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
12: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
13: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
12: Ma vai da Autoteam a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
14: Da Autoteam hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli, condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia in sede. Autoteam, a San Vendemiano, in Vico Locadore, intergenotest.it.
15: Quest'anno, dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
16: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
18: Famila, con noi sei in famiglia.
19: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.
20: Is this some sort of hip music that I don't understand?

Amiche e amici innamorati della musica rock and roll, salve a tutti, buona domenica, ben trovati qui su Radio Easy Rock. Benvenuti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Rock Train. Salve a tutti da Steve Sonic, noi ci sentiamo qui, lo dico per quelli che magari sono passati di qui per caso, sperando naturalmente che decidano di rimanere, e lo dico anche per quelli che magari non hanno le idee chiare, noi ci sentiamo qui su Radio Easy Rock ogni sabato e ogni domenica tra le 10 e mezzogiorno, due ore, con la più bella musica rock and roll di tutti i tempi e da tutti il pianeta. Buona domenica 24 di maggio, come abbiamo detto anche ieri ci sono dei croccanti assaggi d'estate, di stagione calda che stanno arrivando. Questo ovviamente ci rende un pochettino più felici, un pochettino più, sembra scontato, ci rende più solari, questo bisogna dirlo. Siamo già partiti e siamo andati un po' all'inizio quasi del nostro archivio, siamo andati al 1966, erano i Fab Four, i Beatles con Paperback Rider. Andiamo avanti di poco meno di 20 anni, perché arriva dall'84 il boss Bruce Springsteen, questa è Dancing in the Dark.

0: Promo Mare, 5-6-7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
1: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il

0: trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
4: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
6: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere questa sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown Traffic Chaos, solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino al 2 giugno, cornetto 6 pezzi assortito, 3,75 euro.
1: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento, tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
3: Alubama, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubama.si.
4: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
5: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
4: Ma vai da Autotim a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
6: Da Autotim hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli, condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia. In sede Autotim, a San Vendemiano, in vicolo Cadore, intergenortest.it.
7: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno, Monfalcone. Programma su promomare.it.
8: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
9: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
10: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
9: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
10: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
11: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
12: Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
14: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
15: Ma dove siete?
16: Siamo ancora in coda.
15: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
17: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
18: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
20: Famila, con noi sei in famiglia.
21: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29€. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75€.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.
8: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMP con più di 180.

0: Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
1: Aeroporti nel caos e rischio rincari? La tua vacanza non deve essere un'impresa.
2: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
1: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
2: Scopri le offerte su isaresidence.com.

0: trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco. Un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista. Scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno, Monfalcone. Programma su promomare.it.
9: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
10: Radio Easy Rock, viabilità.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Un saluto a tutti voi. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code ancora tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano si rallenta in uscita allo svincolo di Porto Gruaro in direzione della 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi, buon viaggio.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
15: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere questa sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown Traffic Chaos, solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare.
5: Oi, oi.
4: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000, da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
4: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29€. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75€.
5: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Lignano Sabbiadoro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
10: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Puh. Non restare chiuso qui, pensiero. 20 luglio, Riccardo Cocciante. E adesso voglio te. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.
10: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
11: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
3: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
2: Ma vai da Autotim a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
4: Da Autotim hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia. In sede Autotim, a San Vendemiano, in Vicolo Cadore, intergenortest.it.
5: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
4: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29 euro. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75 euro.
5: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè. Bevilo buono.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.
10: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
12: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
13: Ma dove siete?
14: Siamo ancora in coda.
13: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
15: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
16: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
17: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
18: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
17: Ma vai da Autotim a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
19: Da Autotim hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC. Con

Facciamo presto. Devo arrivare a casa prima di mia moglie o si accorgerà che le ho mentito. Borbotta dal sedile dietro. Che peccato. Si dà il caso che ci sia un mucchio di traffico.

Hai mai sentito parlare del triangolo sacro? No, qui non c'entrano le Bermuda, l'Area 51 o cose del genere. È solo una vecchia storia del rock and roll. Ma torniamo al triangolo. Al lato destro c'è Lou Reed, poeta futurista all'ombra di Andy Warhol. A sinistra, ladies and gentlemen, Iggy Pop, squinternato iguana ante-punk, dalla voce e dalla mente, Roca. Al vertice c'è lui, David Bowie, l'artista eccentrico e multiforme, in grado di non lasciare mai nulla come lo ha trovato. Tanto meno la musica, e ancor meno le persone. Senza di lui, per esempio, Reed non avrebbe mai scritto Transformer. Grazie a lui, Iggy ha pubblicato The Idiot e Lust for Life, in una sorta di bulimia creativa che non lasciava spazio a nient'altro. Ecco, i tre condividono tutto a quell'epoca: studio di registrazione, palco e a volte anche il letto. Tanto a quei tempi e con tutto quello che gira nelle loro tane d'artisti, ma chi vuoi che ci faccia caso? Iggy però non ha mai dimenticato, lo dice sempre, anche oggi: David mi ha salvato la vita, mi ha salvato la carriera, prima che un amico, per me è stato un benefattore. Forse è per questo che nel 2019, quando pubblica il suo 18° album, Iggy calca le impronte nobili di quello che non per niente è il Duca Bianco. Il suo album Free torna un po' alle origini, flirta con il jazz e, come il suo amico David nell'ultimo lavoro, si fa tentare da atmosfere crepuscolari. È il suo modo di ricordare, di ringraziare, soprattutto in capolavori come Love's Missin'.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
1: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
2: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubom.si.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Voglio presentarti Mark James. Forse messo lì così, questo nome non è che ti dica proprio moltissimo. Però credimi, lui è uno che con la chitarra ci sa fare. Ha messo a segno qualche bel successo con la sua Fender, ma non è mai riuscito a fare davvero il botto. Mark ha due problemi. Il primo, con la moglie. Lei è gelosissima, lo controlla, lo pedina, insomma lo soffoca. L'altro è un problema che lui ha con una canzone che ha scritto proprio su questa storia e che ha intitolato Suspicious Minds. Per risolvere il primo problema, non ci vuole poi molto. La molla si rifà una vita, voilà. Per risolvere il secondo, invece, è un po' più difficile, perché lui la canzone l'ha già incisa, ma non decolla. All'inizio del 1969, Mark viene a sapere che dalle sue parti si presenterà il signor Elvis Presley. Sì, proprio lui. E pensa quindi di proporgli il suo pezzo. E qui si pone un altro problema, perché Elvis ha la fila di gente che vuole proporgli dei pezzi. Mark però riesce ad avvicinare il suo produttore. Gli fa sentire il pezzo, glielo lascia. Gli dice che effettivamente si potrebbe magari consegnarlo a Elvis e così via. The Pelvis ascolta il pezzo e poi si prende tutto il tempo necessario. Alla fine decide di fare un'incisione di prova e voilà, viene benissimo. Fin qui tutto bene, però adesso Mark ha un altro problema: vedersela con gli squali di Elvis, che vogliono ridurre il più possibile le royalties da corrispondergli. Ma questo te lo raccontiamo un'altra volta.

Ci sono nottate che sembrano non passare mai. Nessuno chiama, nessuno sale. Solo io e la strada. Solo io e il rock and roll. Che poi è anche il modo migliore per far passare ogni cosa.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29€. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75€.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa!
3: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos.

Il 13 maggio 1994 i Soundgarden pubblicano il terzo estratto del loro quarto album in studio, Super Unknown. Dopo la sua uscita, Black Hole Sun, questo il titolo del singolo, rimane per ben 7 settimane in cima alla classifica di mainstream rock di Billboard e in seguito viene premiata come miglior interpretazione hard rock ai Grammy del 1995. Che dire, successo meritato, ma forse un po' inaspettato. Quando a Chris Cornell viene in mente quel pezzo, è una pessima serata, una di quelle in cui hai consumato qualche volume alcolico di troppo e poi devi tornare a casa, da solo, in auto, alle 4 del mattino. E nonostante ci sia un silenzio di morte, una notte pazzesca, buia, intorno a te, nella testa hai un fracasso che manco allo zoo. Chris stringe il volante. Respira. Cerca di calmare il caos. Canticchia. E gli viene a galla, come da qualche mare fin lì inesplorato della sua anima, una melodia. Se di mestiere fai quello, la musica, non te la puoi lasciare scappare, una cosa del

e forse è proprio così che va per le canzoni. Il giorno dopo, a casa di Matt Cameron, il batterista dei Soundgarden, suona il telefono. «Matt, sono Chris, vieni in studio, devo farti sentire una cosa». Il resto è storia.

sale in tutta fretta e mi dice: se vede qualcuno che mi segue, non si fermi, mai. Poi si rannicchia sul sedile, occhi sbarrati. È proprio vero, la notte certe volte pesa di più.

La mia chitarra deve suonare come una donna. Carlos Santana. Da uno che dice una cosa del genere, che vuoi aspettarti? Noi ci aspettiamo che la chitarra la tratti con rispetto. La guardi magari con un po' di timidezza, senza saper bene come fare, e poi che si lasci andare, che ami e che sia amato. Ed è proprio così che va per Carlos Santana. Prima si sente frustrato perché non riesce a far uscire dalla sua chitarra i suoni di maestri come B.B. King o magari Otis Rush. Poi capisce che l'importante è che la chitarra suoni con quello che ci mette dentro lui: l'amore, la passione. Così Carlos di giorno fa il lavapiatti per mantenersi e di notte piglia la sua chitarra e sale sul palco con gente come Jerry Garcia, Eric Clapton. Ma la cosa strana per lui non è questa. No, la cosa bizzarra è che lui ha l'impressione che tutta quella gente lo guardi come se fosse un fenomeno. E lui manco ci pensa che è un fenomeno davvero. Lo capirà dopo, molto dopo. A quel punto, però, la sua chitarra già suona come una donna. La sua.

0: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
1: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
0: Ma vai da Autotim a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
2: Da Autotim hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia. In sede Autotim, a San Vendemiano, in vicolo Cadore, intergenotest.it.
3: Cross Town Traffic Chaos.

Si accomoda sul sedile posteriore e inizia a tormentare il telefono. Sembra stanca, o forse è solo triste. Non alza mai lo sguardo dallo schermo. Non risponde il bastardo, sbotta. Le offrirei volentieri un bicchierino. Invece la porto a destinazione e mi immergo nuovamente nel mio Easy Rock.

E anche stasera abbiamo portato a casa un bel po' di corse. È stata un'ottima nottata. Da Claudia Valentini, buonanotte, Easy Rocker. Ci risentiamo domenica prossima dalle 21 con un'altra puntata di Crosstown Traffic Chaos qui su Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.

0: sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.